0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esi peli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi esi peso si peli no di salary oya lopin igbiyanju esi peli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
2: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color